0: Dragon is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: Baby, meri hai hai koli mare, akhiyon se hai hai koli.